gigi, una naganaga gigi, una naganaga gigi, e mora. Oili, oila, oili, oila. Quando alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi, giovanotte facendo lo giro, nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo, giro di un'isola. Giovanotte facendo lo giro, nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo.